0: tayo chigen chigen fop fat enu ayo no fa joen bonsar alias dik di bowl tayo chamin ko chigen
1: group alliance dik di bowl